Singoro julate bi mani buloro julate bi mani ala bulo mani mona ne sugo du kara yono aka sugo du fantanya